facemo brodove, si dacemo spratove, no si scupe satove, vodicemo ratove.

mai che mi napissa se al memoria ispissa se copia ne saccio a se